0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:04.
2: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.

fare i prati. Mi interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi. Vabbè, avanti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, sono gli problemi che non si capisce mai.

mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale per voi Filippo Virzì con le notizie della Sicilia per questa edizione di sabato 19 settembre. Apriamo con il ciclone Harry, quasi 75 milioni dall'Europa, Schifani dice primo passo. Per l'assessore al territorio Giosi Saverino arriva un segnale importante. Scontro sulle carte della privatizzazione SAC, capigruppo maggioranza all'attacco al comune. Anastasi frena, dice commissione speciale al via. Dopo le denunce sui presunti no all'accesso agli atti e i contrasti nelle audizioni, il presidente del consiglio comunale rassicura, componenti già individuati, presto al via la commissione speciale. Stop al blitz in sacco a pelo all'Arsa. Controcorrente leva le tende dopo la lettera di Galbagno, ma minaccia, pronti a bloccare la commissione. La protesta di Lavardera e compagni gioca sulla frizione tra forze politiche. I tempi per l'esame della variazione di bilancio si allungano e la manovra economica rischia ora uno slittamento. La corsa di Palermo per gli europei 2032 sbarca a Montecitorio. Il presidente della regione all'iniziativa promossa da Carolina Varchi ricorda che la regione ha già puntato 60 milioni sulla scommessa per uno stadio moderno. Nasce la Alleanza Nazionale sui dispositivi medici, siglata a Palermo l'intesa triennale tra la Federazione delle Imprese e i 9 istituti dell'area Nuove Tecnologie della Vita per formare i super esperti della sanità tecnologica. Voltiamo pagina. Giallo a Vendicari, turista francese trovato morto, risposta all'autopsia. Si tratta di un uomo di 79 anni, trovato senza vita nelle acque della riserva naturale di Vendicari. Pedopornografia ha sgomitato un'organizzazione transnazionale. Coinvolti un messinese e un palermitano. Una complessa attività investigativa avviata nel 2024 nell'ambito dell'operazione Flight Trap della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo di indiziato di delitto e all'arresto di 10 persone in flagranza di reato. Aggredisce per strada un'anziana arrestato per tentato omicidio. In provincia di Caltanissetta, a Gela, una donna di 75 anni è stata aggredita alle spalle da un uomo mentre camminava lungo la strada. L'aggressore ha invertito la marcia per seguirla, l'ha afferrata al collo e ha cercato di colpirla con un coltello da cucina impugnato nella mano destra per poi trascinarla a terra e colpirla alla testa prima di fuggire. Adesso una buona notizia: i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo hanno recuperato un patrimonio artistico archeologico per un valore di circa 400.000 euro, oltre alla identificazione di 2 persone. L'indagine è iniziata dopo la denuncia presentata da un professionista del settore antiquariale di Palermo, che nel 2024 aveva subito il furto di numerose opere di valore risalenti ai periodi compresi tra il VII e il IX secolo e il XVI secolo. Sul finire, come di consueto, ci dedichiamo agli eventi in Sicilia. Vi porto intanto in apertura a Favara, in provincia di Grigio, dove si esibirà a partire dalle ore 21 Povia. Naturalmente per questo sabato, nell'ambito dell'evento Viva la Festa Tour in piazza Cavour. L'ingresso è libero. Continua il nostro viaggio, questa volta vi prendiamo per la gola. Siamo a Maniace, in provincia di Catania, Sagra del Pomodoro. Il sabato tra laboratori e concerto. Il titolo scelto Crudo, cotto e mangiato accompagna l'apertura della manifestazione nel comune catanese, dove il pomodoro diventa il filo conduttore di un percorso

0: che unisce orto, cucina domestica e piazza. Se avete voglia di buona musica, vi indico un luogo dove andare. A Mondello, Mondello Sport Beach con Alan Sorretti, per un live che porta nella borgata marinara, nei pressi di Palermo, uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana tra anni 70 e 80. Alan Sorretti on stage a Mondello questa sera, al Mondello Sport Beach. Ed è tutto per questa edizione del fine settimana, oggi sabato 19 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione e risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi sabato 19 settembre. Buon fine settimana. La pressione oggi non è forte. Giornata contraddistinta e caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale, che si alterneranno a schiarite soleggiate o pause più asciutte. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo, nubi sparse, minima 21, massima 26. Caltanissetta, piogge schiarite, minima 18, massima 26. Catania, nubi sparse, minima 23, massima 29. Enna, nubi sparse, minima 16, massima 24. Messina, nubi sparse, minima 23, massima 30. Palermo, temporale, schiarite, minima 24, massima 28. Ragusa, nubi sparse, minima 19, massima 26. Siracusa, nubi sparse, minima 23, massima 29. Ed infine Trapani, tempo, piogge schiarite, minima 23, massima 26. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, sabato 19 settembre, riguardanti le 9 province della Sicilia. A voi tutti grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale e buon fine settimana.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
4: Savo latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: The best songs on the radio.
10: Radio Reporter.
9: This is my only favorite station.
11: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
12: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
14: Radio Reporter. Emozioni in musica.
15: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
16: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
17: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, bentrovate e bentrovati all'oroscopo del giorno di oggi sabato 19 settembre, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, questo sabato porterà ventate di allegria stimolando il senso dell'umorismo e aiutandovi a vedere il lato positivo, se non divertente, di ogni situazione. E la luna favorevole in Capricorno a rendere tutto ciò possibile. Se appartenete ai Gemelli, allo Scorpione, all'Acquario, vi attendono novità nella sfera familiare e magari qualche improvviso cambiamento. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, non prendete iniziative troppo bizzarre, potrebbero non essere capite e disturbare il buon andamento dei vostri rapporti. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali. Ariete, giornata non entusiasmante. Toro, fidatevi soltanto di voi stessi. Gemelli, non abbandonatevi, mi raccomando. Cancro, riuscirete ad ottenere quel che volete. Leone, giornata all'insegna della vacanza. Vergine, sabato tutto per lo svago. Bilancia, sabato nuvoloso. Scorpione, giornata movimentata. Sagittario, oggi non si prevedono fuochi d'artificio, tutt'altro. Capricorno, oggi saranno esaltate le vostre migliori qualità. Acquario, sarete stanchi morti, recuperate le energie. Pesci, sabato piacevolmente movimentato. Si conclude con il signore Pesci l'oroscopo di oggi, sabato 19 settembre. Letto per voi da Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'ascolto prestato, augurandovi una fantastica giornata ed uno splendido fine settimana.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Preparatevi.
9: Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
10: Adesso sì che ci capiamo.
9: Per i più piccoli.
11: Adorano quei biscottini.
12: Oh, ma dai!
9: I più grandi.
13: Non me lo perderei per nulla al mondo.
9: I più silenziosi.
12: Ok, proviamo un'altra volta.
9: E i più rumorosi.
14: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
15: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
16: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
17: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
18: Ancora non lo so in realtà.
19: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
20: C'è da piangere.
21: Oh, Katy, c'è!
22: Una bellissima ragazza, saporita.
23: Bisogna stare attenti con Katy.
24: Te lei sta parlando in capatea.
25: Gli altri si sono sacco della canarozza con l'asilo muriatico.
26: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
27: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
28: Sei uno schifo di persona.
29: Va bene. E i genitori?
30: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
31: Le prevendite sono aperte.
32: Vengono i vicini a cena.
33: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
32: No.
34: Ciao. Prego, entrate.
35: Niente glutine,
36: ricevuto.
35: Né vaccini, okay. Né carne né zuccheri.
33: Mandorle?
32: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
33: Wow, che sta succedendo?
37: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
33: Wow. Oh, bello. Non mi aspettavo che andasse così.
38: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
16: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
39: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio?
40: Documento d'identità e può aspettare lì.
41: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
42: Non penso di poter.
41: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
43: Scegli 5 carte.
44: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
42: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
45: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
41: Ma hai capito o non hai capito il senso di questa storia?
42: No, no, sinceramente no. No.
16: Serpenti. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
46: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
47: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
48: We serve.
49: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
50: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
51: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
52: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
53: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
54: Parcheggio custodito e gratuito.
55: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
56: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, edizione di sabato 19 settembre. Appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura ambiente, termovalorizzatori, più energie, nuovi vincoli. Come cambiano i progetti di Palermo e Catania? Dalla regione siciliana una proroga di 15 giorni in seguito alla presentazione di nuovi documenti. Tra le recenti integrazioni, la modifica della potenza di connessione con la rete elettrica. Impianti sportivi. Messina rilancia lavori allo Scoglio, al Celeste e alla Pala Russello. Al centro del dibattito politico gli investimenti, circa 26 milioni di euro dal 2018 in poi, per il miglioramento delle strutture. L'assessore Finocchiaro ha fatto il punto su 25 di esse. Ci sono 25 impianti esaminati, quelli utilizzabili, quelli dove sono in corso interventi e quelli che aspettano che si avviino i lavori. I dirigenti e i tecnici dei servizi manutentivi di Palazzo Zanca hanno evidenziato come si intende procedere insieme. I risultati raggiunti dopo le azioni degli anni scorsi. Cambia il regolamento della tassa di soggiorno a Palermo? Di Stefano di Federalberghi interviene. Ci opponiamo, ecco perché. La presidente di Federalberghi del capoluogo ribadisce la posizione contraria alla modifica richiesta. Il controllo analogo all'amministrazione comunale di Palermo ha chiesto la modifica al regolamento della tassa di soggiorno. Nel dettaglio si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 11, dove è prevista per le strutture ricettive una commissione a titolo di rimborso delle spese pagate alle società interbancarie per gli incassi mediante carte di credito Bancomat. Secondo i tecnici questo provocherebbe al comune del capoluogo una perdita di circa 1 milione di euro. Voltiamo decisamente pagina. Incidente sul lavoro nel palermitano, si ribalta col trattore, morto agricoltore. L'uomo aveva 74 anni ed era di Borgetto. La tragedia è avvenuta in contrada Marci Soprana. Perviene il messaggio di cordoglio del sindaco di Borgetto, Roberto De Vì, che si è recato sul posto e sui social ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia. Tragico scontro auto-bicicletta nel messinese, morto un minorenne. L'impatto è stato molto violento, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto sulla strada statale 185 all'altezza di Mazzara Sant'Andrea in provincia di Messina. Nello scontro tra un'auto con a bordo una donna e una bicicletta è morto un ragazzo di soli 16 anni. Armi fantasma stampate in 3D e un market della droga in garage, arrestato un 27enne. La squadra mobile ha scoperto un laboratorio domestico attrezzato per fabbricare pistole in resine prive di matricola. A Catania, durante il blitz, i poliziotti hanno sequestrato anche hashish, ketamina, MDMA e oltre 5.000 euro in contanti. L'operazione si è sviluppata nel quartiere San Giovanni, la punta del capoluogo etneo. Rossella Suriano morta 9 giorni dopo il parto. I familiari presentano denuncia, disposta all'autopsia. A Partinico l'ultimo saluto alla 36enne. Aveva dato alla luce un bimbo.

0: tempo senza complicazioni al cervello di Palermo. L'emorragia una volta tornata a casa e la corsa in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. Chiudiamo il nostro giornale radio, come di consueto, con la parte riguardante gli spettacoli e gli eventi in Sicilia. Intanto vi segnalo questa sera alle 22 Dargen D'Amico a Villa Frati, in provincia di Palermo, concerto gratuito in piazza. Procediamo sempre questa sera in provincia di Messina, San Fratello, con i Tiro Mancino, il live all'aperto in area concerto. Spostiamoci invece su Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, questa sera a Studio 3 alla festa della vendemmia di Piedimonte Etneo. E concludiamo con la provincia di Messina, Taormina. Un nuovo titolo entra nel calendario degli spettacoli. Questa sera alle 21 il Teatro Antico ospiterà la prima edizione dei Taormina Music Awards, serata costruita attorno ai riconoscimenti dedicati ai protagonisti della canzone italiana e ai loro percorsi artistici. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione di sabato 19 settembre. Da Filippo Virzì, a risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

chiudere un occhio, stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora, mentre accende una sigaretta

0: positivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale per voi Filippo Virzì con le notizie della Sicilia per questa edizione di sabato 19 settembre. Apriamo con il ciclone Harry, quasi 75 milioni dall'Europa, Schifani dice primo passo. Per l'assessore al territorio Giosi Saverino arriva un segnale importante. Scontro sulle carte della privatizzazione SAC, capigruppo maggioranza all'attacco al comune. Anastasi frena, dice commissione speciale al via. Dopo le denunce sui presunti no all'accesso agli atti e i contrasti nelle audizioni, il presidente del Consiglio Comunale rassicura. Componenti già individuati, presto al via la commissione speciale. Stop al blitz in sacco a pelo all'ARSA. Controcorrente leva le tende dopo la lettera di Galvagno, ma minaccia. Pronti a bloccare la commissione. La protesta di Lavardera e compagni gioca sulla frizione tra forze politiche. I tempi per l'esame della variazione di bilancio si allungano e la manovra economica rischia ora uno slittamento. La corsa di Palermo per gli europei 2032 sbarca a Montecitorio. Il presidente della regione, all'iniziativa promossa da Carolina Varchi, ricorda che la regione ha già puntato 60 milioni sulla scommessa per uno stadio moderno. Nasce l'Alleanza Nazionale sui dispositivi medici, siglata a Palermo l'intesa triennale tra la Federazione delle Imprese e i 9 istituti dell'area Nuove Tecnologie della Vita per formare i super esperti della sanità tecnologica. Voltiamo pagina. Giallo a Vendicari, turista francese trovato morto, disposta all'autopsia. Si tratta di un uomo di 79 anni, trovato senza vita nelle acque della riserva naturale di Vendicari. Pedopornografia ha sgomitato un'organizzazione transnazionale. Coinvolti un messinese e un palermitano. Una complessa attività investigativa avviata nel 2024 nell'ambito dell'operazione Flight Trap della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo di indiziato di delitto e all'arresto di 10 persone in flagranza di reato. Aggredisce per strada un anziano arrestato per tentato omicidio. In provincia di Caltanissetta, a Gela, una donna di 75 anni è stata aggredita alle spalle da un uomo mentre camminava lungo la strada. L'aggressore ha invertito la marcia per seguirla, l'ha afferrata al collo e ha cercato di colpirla con un coltello da cucina impugnato nella mano destra per poi trascinarla a terra e colpirla alla testa prima di fuggire. Adesso una buona notizia: i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo hanno recuperato un patrimonio artistico archeologico per un valore di circa 400.000 euro, oltre alla identificazione di 2 persone. L'indagine è iniziata dopo la denuncia presentata da un professionista del settore antiquariale di Palermo, che nel 2024 aveva subito il furto di numerose opere di valore risalenti ai periodi compresi tra il VII e il IX secolo e il XVI secolo. Sul finire, come di consueto, ci dedichiamo agli eventi in Sicilia. Vi porto intanto in apertura a Favara, in provincia di Grigio, dove si esibirà a partire dalle ore 21 Povia. Naturalmente per questo sabato, nell'ambito dell'evento Viva la Festa Tour in piazza Cavour. L'ingresso è libero. Continua il nostro viaggio, questa volta vi prendiamo per la gola. Siamo a Maniace, in provincia di Catania, Sagra del Pomodoro. Il sabato tra laboratori e concerto. Il titolo scelto Crudo, Cotto e Mangiato accompagna l'apertura della manifestazione nel comune catanese, dove il pomodoro diventa il filo conduttore di un percorso che unisce orto, cucina domestica e piazza. Se avete voglia di buona musica, vi indico un luogo dove andare. A Mondello, Mondello Sport Beach con Alan Sorrenti, per un live che porta nella borgata Marinara, nei pressi di Palermo, uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana tra anni 70 e 80. Alan Sorrenti on stage a Mondello questa sera, al Mondello Sport Beach. Ed è tutto per questa edizione del fine settimana, oggi sabato 19 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione e risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora.

0: Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, edizione di sabato 19 settembre. Appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura ambiente, termovalorizzatori, più energia e nuovi vincoli. Come cambiano i progetti di Palermo e Catania? Dalla regione siciliana una proroga di 15 giorni in seguito alla presentazione di nuovi documenti. Tra le recenti integrazioni, la modifica della potenza di connessione con la rete elettrica. Impianti sportivi. Messina rilancia lavori allo Scoglio, al Celeste e alla Pala Russello. Al centro del dibattito politico gli investimenti, circa 26 milioni di euro dal 2018 in poi, per il miglioramento delle strutture. L'assessore Finocchiaro ha fatto il punto su 25 di esse. Ci sono 25 impianti esaminati, quelli utilizzabili, quelli dove sono in corso interventi e quelli che aspettano che si avviino i lavori. I dirigenti e i tecnici dei servizi manutentivi di Palazzo Zanca hanno evidenziato come si intende procedere insieme i risultati raggiunti dopo le azioni degli anni scorsi. Cambia il regolamento della tassa di soggiorno a Palermo? Di Stefano di Federalberghi interviene. Ci opponiamo, ecco perché. La presidente di Federalberghi del capoluogo ribadisce la posizione contraria alla modifica richiesta. Il controllo analogo all'amministrazione comunale di Palermo ha chiesto la modifica al regolamento della tassa di soggiorno. Nel dettaglio si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 11, dove è prevista per le strutture ricettive una commissione a titolo di rimborso delle spese pagate alle società interbancarie per gli incassi mediante carte di credito Bancomat. Secondo i tecnici, questo provocherebbe al comune del capoluogo una perdita di circa 1 milione di euro. Voltiamo decisamente pagina. Incidente sul lavoro nel palermitano. Si ribalta col trattore, morto agricoltore. L'uomo aveva 74 anni ed era di Borgetto. La tragedia è avvenuta in contrada Marci Soprana. Previene il messaggio di cordoglio del sindaco di Borgetto, Roberto De Vì, che si è recato sul posto e sui social ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia. Tragico scontro auto-bicicletta nel messinese. Morto un minorenne. L'impatto è stato molto violento. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto sulla strada statale 185 all'altezza di Mazzara Sant'Andrea in provincia di Messina. Nello scontro tra un'auto con a bordo una donna e una bicicletta è morto un ragazzo di soli 16 anni. Armi fantasma stampate in 3D e un market della droga in garage. È arrestato un 27enne. La squadra mobile ha scoperto un laboratorio domestico attrezzato per fabbricare pistole in resine prive di matricola. A Catania, durante il blitz, i poliziotti hanno sequestrato anche hashish, ketamina, MDMA e oltre 5.000 euro in contanti. L'operazione si è sviluppata nel quartiere San Giovanni, la punta del capoluogo etneo. Rossella Suriano morta 9 giorni dopo il parto. I familiari presentano denuncia.

0: disposta ad autopsia. Appartenico l'ultimo saluto alla 36enne. Aveva dato alla luce un bimbo senza complicazioni al cervello di Palermo. L'emorragia una volta tornata a casa e la corsa in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. Chiudiamo il nostro giornale radio, come di consueto, con la parte riguardante gli spettacoli e gli eventi in Sicilia. Intanto vi segnalo questa sera alle 22 Dargen D'Amico a Villa Frati, in provincia di Palermo, concerto gratuito in piazza. Procediamo sempre questa sera in provincia di Messina, San Fratello, con i Tiro Mancino, il live all'aperto in area concerto. Spostiamoci invece su Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, questa sera a Studio 3 alla festa della vendemmia di Piedimonte Etneo. E concludiamo con la provincia di Messina, a Taormina. Un nuovo titolo entra nel calendario degli spettacoli. Questa sera alle 21 il Teatro Antico ospiterà la prima edizione dei Taormina Music Awards, serata costruita attorno ai riconoscimenti dedicati ai protagonisti della canzone italiana e ai loro percorsi artistici. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione di sabato 19 settembre. Da Filippo Virzì, a risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere.

0: maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale.

0: quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese Cagliari, Bologna Torino esordio sulla panchina rossoblu di Palladino. Alle 20:45 Venezia Lazio, domani le altre gare spiccano Juventus Atalanta, Fiorentina Napoli. Ieri anticipo Monza Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve Stabia Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi due volte la Turchia, in mezzo la Francia. Ultima pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer. Terzo Ogura, che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez. Nono Bezzecchi, lontano Bagnaia, che sarà costretto a passare dall'alcuno. Alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333-38-43-529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Reporter Flash.
3: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
4: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
3: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Porter Flash.
5: Cattura l'ucraino, iniziamo!
6: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
5: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
6: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
5: E la farina per sniffare.
6: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
5: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
6: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo!
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelato!

0: Scobar di fronte Motel Agip.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

heard somebody say just the other day.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091

0: E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Radio Report. Oh yeah.

La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
3: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, esordio sulla panchina rossoblu di Palladino. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani le altre gare spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. Ultima pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldo.

0: Stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Solo su questo spazio radiofonico va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
3: E bentrovati, ciao ragazzi, come state, come stiamo? Sono davvero felice di essere qui con voi in questo bellissimo appuntamento. Insomma, ci sono passioni capaci di unire persone completamente diverse tra loro e la musica è sicuramente una di queste. Una canzone può arrivare nel momento giusto, una voce può sorprenderci e poche parole possono rimanerci dentro molto più a lungo di quanto immaginiamo. Insomma, ed è proprio questo lo spirito dei Nuovi Emergenti: scoprire, ascoltare e soprattutto supportare artisti che hanno qualcosa da raccontare. E oggi saranno 12 artisti da scoprire, 12 voci, 12 storie, occasioni per incontrare magari proprio quella canzone che non conoscevamo ma che riuscirà a lasciarci qualcosa, perché dietro ogni brano c'è, ricordiamolo, qualcuno che ci ha creduto, e la musica vive anche grazie a noi quando scegliamo di ascoltarla, condividerla e darle una possibilità. E per chi ancora non mi conoscesse, io sono Arly Joy, sono una persona determinata, curiosa e innamorata della musica. Amo scoprire questi nuovi artisti proprio perché riescono sempre a regalarci qualcosa e soprattutto a sorprenderci. Ma qui non

inventate, ma sono assolutamente reali. E poi condivideremo i segni zodiacali. E adesso iniziamo con Dasp e la sua canzone Tempi Moderni. E poi c'è Luza.

Eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla domanda: quanto conosciamo davvero la nostra mente? Ed ecco qui a scoprire i 5 meccanismi psicologici che usiamo ogni giorno senza accorgercene. 1. Perché ricordiamo soprattutto le figuracce? Possiamo ricevere 10 complimenti e una critica la sera. Indovina quale delle 11 cose ci torna in mente? Ma ovviamente la critica. Il nostro cervello tende a dare più peso alle esperienze negative rispetto a quelle positive. Ecco perché una figuraccia di 10 anni fa può decidere tranquillamente di venirci a trovare alle 2 di notte. 2. Perché quando qualcuno ci dice non pensarci, ci pensiamo ancora di più. Provate adesso. Non pensate assolutamente a un elefante rosa. Fatto? Probabilmente l'avete appena immaginato. Cercare di sopprimere volontariamente un pensiero può avere l'effetto opposto e renderlo ancora più presente. 3. Perché abbiamo l'impressione che tutti ci stiano guardando, sbagliamo una parola, inciampiamo, facciamo qualcosa di imbarazzante e pensiamo: oddio, l'hanno visto tutti. In psicologia viene chiamato effetto spotlight. Tendiamo a sopravvalutare quanto gli altri notino ciò che facciamo. La verità? Molto spesso gli altri sono troppo impegnati a chiedersi cosa pensiamo noi di loro. Anche diverso. 4. Perché una canzone può riportarci immediatamente a una persona o a un periodo della nostra vita? Passano poche note e improvvisamente non siamo più nel presente. Siamo in quella macchina, magari in quella casa o con quella persona. Cioè, la musica è proprio memoria ed emozioni sono fortemente collegate ed è uno dei motivi per cui alcuni brani diventano quasi delle fotografie sonore della nostra vita, no? E qui, parlando di Nuovi Emergenti, direi che siamo decisamente nel posto giusto. 5. Perché desideriamo così tanto sentirci accettati dagli altri? Possiamo considerarci indipendentemente quanto vogliamo, ma essere esclusi, ignorati o sentirci fuori posto può farci stare davvero male. Il bisogno di appartenenza è profondamente radicato nell'essere umano ed è curioso. Insomma, è proprio così, noi siamo così. E adesso ci ascoltiamo perché siamo curiosi. Maravich e la sua canzone dal titolo Ci vediamo a settembre. E poi c'è Giuseppe Condello che ci fa ascoltare la sua canzone dal titolo Cuore in silenzio, qui su Nuovi Emergenti.

Sala, strane sensazioni, diverse e distanti.

Bentornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo alla domanda: quanto conosciamo davvero il mondo che ci circonda? Ecco, 5 curiosità che sembrano inventate, ma non lo sono. 1. Il profumo della pioggia ha un nome, quell'odore particolare che sentiamo quando piove dopo un periodo di siccità. Si chiama petricore. È legato a sostanze presenti nel terreno che vengono liberate nell'aria quando arrivano le gocce di pioggia. 2. I polpi hanno 3 cuori, 2 servono principalmente a mandare il sangue verso le branchie, mentre il terzo porta il sangue al resto del corpo. E c'è di più, il loro sangue appare blu perché utilizza una proteina contenente un rame per trasportare l'ossigeno. 3. Su Venere un giorno dura più di un anno. Venere impiega circa 243 giorni terrestri per completare una rotazione su se stesso, ma circa 225 giorni terrestri per fare un'orbita intorno al Sole. Praticamente arriva prima il compleanno che domani. 4. Gli squali esistevano prima degli alberi. I primi antenati degli squali nuotavano negli oceani più di 400 milioni di anni fa. Cioè, le prime forme che possiamo considerare veri alberi comparvero decine di milioni di anni dopo, quando ancora non esistevano foreste come le immaginiamo oggi. Negli oceani c'erano già gli squali. È così. 5. La Torre Eiffel cambia leggermente altezza durante l'anno. Poi vabbè, non so questa notizia, c'è gente che va lì a misurarla, non lo so, però il metallo qua dice che si espande quando aumenta la temperatura e si contrae quando fa freddo. Per questo nelle giornate molto calde la Torre Eiffel può diventare diversi centimetri più alta rispetto ai periodi. E adesso

più bella, che possiamo conoscere tantissime cose e avere comunque ancora qualcosa da scoprire. Vale per il mondo, vale per le persone, vale tantissimo per la musica, perché magari oggi tra i nostri 12 artisti avete ascoltato un nome che fino a pochi minuti fa magari non conoscevate, e forse una voce vi ha incuriosito, una frase vi è rimasta in testa, oppure una canzone vi ha fatto semplicemente pensare: questa la voglio riascoltare. E se è successo anche soltanto una volta, allora abbiamo raggiunto esattamente quello che volevamo, perché supportare un artista emergente non significa necessariamente fare qualcosa di enorme. A volte basta ascoltare fino alla fine, cercare il suo nome, condividere una canzone e farla sentire a un amico. Piccoli gesti per noi che per chi sta

0: che già conosciamo, ma di lasciare ogni tanto la porta aperta a qualcosa di nuovo. Io continuerò a cercare nuove voci, nuove storie e nuovi artisti da farvi conoscere e spero che voi continuerete a scoprirli insieme a me. Grazie per essere stati qui, grazie per aver dedicato il vostro tempo alla musica e soprattutto grazie per il supporto che date ai nostri artisti. Noi ci salutiamo con Eliza e la sua canzone Nella spiaggia deserta e poi c'è Zeno che ci fa ascoltare Fortuna. Continuate ad ascoltare questa radio, continuate a seguire tutti gli appuntamenti di Nuovi Emergenti e ricordatevi una cosa: la prossima canzone che amerete potrebbe essere proprio una canzone che ancora non conoscete. Io sono Early Joy e vi mando un abbraccio enorme. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

di ricominciare tra la gente di campagna, nel bosco minacciato dalla città che avanza. C'è voglia di ricominciare tra i fiori di montagna, in questa terra minacciata.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
2: Sono le 16.
3: Reporter Flash.
4: Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, no invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina, la sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno e team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia e da Alessandro Sandro Cisling, grazie dell'ascolto.
3: Reporter Flash.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Cattura l'ucraino, iniziamo!
8: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
7: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
8: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
7: E la farina per sniffare.
8: Sniff sniff, pronti per il fronte.
7: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora.
8: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo.
9: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17.
2: Reporter Flash. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni, le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
1: Reporter Flash. 2 minuti, un libro.
4: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Cattura l'Ucraino, iniziamo!
8: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
7: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
8: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
7: E la farina per sniffare.
8: Sniff sniff, pronti per il fronte.
7: Cattura l'Ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora.
8: Cattura l'Ucraino, fino all'ultimo.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia.

0: ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. È storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
3: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, esordio sulla panchina rossoblu di Palladino. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani le altre gare spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 convocati, 9 le new entry. Spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. Ultima pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer. Terzo Ogura, che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez. Nono Bezzecchi, lontano Bagnaia, che sarà costretto a passare dall'Alcuno. Alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche,

0: film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Reporter Flash. Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. No invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina, la sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia e da Alessandro Sandro Cisling, grazie dell'ascolto.
3: Reporter Flash.
4: Cattura l'Ucraino, iniziamo!
5: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
4: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
5: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
4: E la farina per sniffare.
5: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
4: Cattura l'Ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora.
5: Cattura l'Ucraino, fino all'ultimo.
6: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì. In esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo. Su Radio Reporter.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20:04. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
5: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley, e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto Rasta, eccetera, ma comunque è uno dei musicisti storici, grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso, fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel. Peter Gabriel, che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri, vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
4: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, in un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con indossando questi
5: caschi per paura di caduta di note in libertà. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
4: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain e tanti ospiti, Houston Dur, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso, bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
5: Allora, Peter Gabriel,
4: Sledgehammer.

0: E siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, Inigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock?
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, c'era diritto ad essere ascoltato. E allora Inigra.

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensa, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, è in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Ebbene sì, si tratta di un artista, di un interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia. Ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la Signora in Giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza, farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è. Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di lì conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non è uno strumento da banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia chi ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni. Hai fatto matrimoni?
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti. Poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, esatto, perché
2: e lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, eh.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No.
3: Sandro
2: Brugnolini.
3: Sì,
2: io confondo sempre.
3: No,
2: Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano tante notizie, Usuelli,
3: era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con Arp Odyssey.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa, e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Scritto, quindi piano Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo, la prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no,
3: Disney. No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.
4: Tale as old as time.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Caniolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Moni Ovadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Caniolo Guercio.
2: Ti porterò al mare

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava un niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'avvelenata.
2: Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bug.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger's Blood.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

0: Oggi al cinema.
1: Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Preparatevi.
2: Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
5: Adesso sì che ci capiamo.
2: Per i più piccoli.
6: Adorano quei biscottini.
7: Oh, ma dai!
2: I più grandi.
8: Non me lo perderei per nulla al mondo.
2: I più silenziosi.
9: Ok, proviamo un'altra volta.
2: E i più rumorosi.
10: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
2: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
11: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
12: Ma ancora non lo so in realtà.
13: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
14: C'è da piangere.
15: Oh, Katty c'è!
16: È una bellissima ragazza, saporita.
17: Bisogna stare attenti con Katty.
18: Te l'hai saperlo in capatea.
19: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con l'asilo muriatico.
20: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
21: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
22: Sei uno schifo di persona.
23: Va bene. E i genitori?
24: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
1: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
25: Le prevendite sono aperte.
26: Vengono i vicini a cena.
27: Potresti dirgli di venire un'altra volta, per favore?
26: No.
28: Ciao.
26: Prego, entrate.
29: Niente glutine,
30: ricevuto.
29: Né vaccini, okay. Né carne né zuccheri.
27: Mandorle?
29: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
27: Wow, che sta succedendo?
31: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
27: Wow. No! Non mi aspettavo che andasse così.
1: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
32: Dovrei costituirmi o commesso un omicidio.
33: Documento d'identità e può aspettare lì.
34: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
35: Non penso di poter.
34: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
36: Scegli 5 carte.
37: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
35: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
32: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
35: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
34: No, no, sinceramente no. No.
1: Serpenti. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
38: I partner di questo programma sono...
39: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
40: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
41: We serve.
42: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
43: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
44: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
45: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
46: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
47: Parcheggio custodito e gratuito.
48: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
49: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Reels, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria, infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball, il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Arden.

un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave. Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma che ha una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album, You Got the Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrofenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.